tashar Danbella TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat akan frequency 12252. Danbella TV, tauraro.

0: Ja, sabe, guarda il tavolo come fa.
1: Lungo essere bravo, Snicky. A chi cercherà di cercare un bacio in chi?
0: Ancora davanti agli più vuoi da. Buona essere lì. Buona qua. Ma fammi.
1: Vito, ma non scolle che è mi pa.
0: Buona la tua vuoi da. E io vengo a modo scolle che è che è un asamo in del faccia di lì. E mi le telvia che le dezzan a te non mi se l'inci. Bada vai a rata. A quel guru asano samman. Cara da basa di buone taie da te dace tu ne che ci può osso ma karanta han lokacin tashin su. Ada haka iyaye masu san samu ƴaƴansu ingantaccen ilimi. Binta Model School ta shirya tsaf domin ba da gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027. Tana kan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma karamar secondary ta JS. Za ku iya samun Binta Model School a unguwar Shekara Sabuwar Abuja Quarters, layin Musuba Walter da ke karamar hukumar Kumbotso.
1: Shiri sufuri, uku biyu, uku biyar, biyu takwas.

0: ci gaba da kallon manazartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, sadarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
1: Sashen Radio TV na jin daɗin kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Raba TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku.

inside your blood, cry blood of Shabbat Yama, cry blood of Mulu, cry the Eden Kabuntan Bayani, cry the Eden Nanka Abuntan Bayani, Zushan Abuntan Bayani in the summer of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of the Bazar of idan magana ba ta kuma mai da wannan sai da ajiya ya sabu da wannan sai da ne shin kana da kadar amannin da kan dunya inda su kawo wani sai ajiya da kuma da jiki da ba su da shi ko an gari da wannan sai kuma da wannan banza da kadar da kana kokarin da za ka shirya rayi amma da kadar da amma da yin ka sai da wannan shin gidan ka abin da nan da dama shi zai yi bashi da gara da kirki kalla kalle sallar da wata da ban dan dan kuma shi da yin da shi gidan ka wa ta da su ne da wannan idan ka tafi in ka rinjin da wannan sai da wannan ruwa ya ta ka da wannan rashin da yawa an ji wala da dalilin da su ne na da ban sai da rashin ba su ilimin ba da tunan da kai ji ba ilimin an san ya rawa ya ko shi kuma ana jarabar sai shi ne da su da ko da aka da kawai da ummi ta jarabar da shi da ban kuma da mutum da kaya askin ilimin da wannan sai da Allah ya dala ta kallakan nan banza su bada kawai ne shi bi amfani kan da amfani da kansa ne ne da kuma da zuwa gara ne banza ba kuma ba yana da kuma shi ne sai shi yana ne yanzu da yau sai an kan da kuma wannan ne da farkon Allah kuma da kuma Allah ne an na yi